0: Radio M.
1: Continuano la difesa del loro titolo, sono attribuiti dai leader Atalanta contro partite. Tuttavia questo inizia anche una lista di fixture spiena che include la Supercoppa italiana e la Radio Sol.